avvisale la guaccia che to plota, avvisale la guaccia che to plota, avvisale la guaccia che to plota, o sabe come la nota, nota. Mueve el tuje para abajo, sacude el tuje para abajo.